affinché i miei pensieri bambini diventino sogni. Dovrò cantare con le onde spiegate.

まだ時計il mio cuore si confonde col maestrale sono pene, sono sabbia

dormir. Sono tuffato nel mare, non ho capito più nulla. Ho sentito il buio fresco e il tuo ricordo che mi cura.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Save you.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

happiness, cosa fai per me? La solitudine è un'attitudine, sei sempre tu. Ma cosa vuoi di più? Questa musica.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere, così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Wynonna, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunch

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out of My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacqueline, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Shock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion. Just

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
4: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time, dal suo nuovo album solista, per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Jesus. Now let it go.

nella mano sono esperto. Ciao mamma, guarda come mi diverto, bella lì. Ne fa il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure

blu come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunghe, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più.

Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, sacchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

This not for the radio.

0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Proseguiamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle.
1: Il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Cari amici, siamo tutti dei drogati. Ci difendiamo dalle nostre nottate un po' psicosomatiche. E da che cosa siamo stati masticati?

strappa dal sogno. È un treno infinito, la vena del polso che mastica.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

wrong place at the wrong time. Hatred is a curse. It puts

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. Pochi minuti dopo le 21, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, spazio musicale del venerdì notte dalle 21 alle 22, storie, musica, personaggi e curiosità da tutto il mondo.

Prima di dare spazio alla musica, vi ricordo il nostro sito internet che è www.radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra web radio, a cominciare dalle programmazioni, i protagonisti della radio, i programmi, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricarvi.

Radio Start Sound Like Freedom, ci trovate anche sui social Facebook radiostart.it, ma anche su Instagram e Twitter.

Prima di dare spazio alla musica, voglio ricordarvi anche che è possibile seguirci anche se non siete davanti al computer, grazie all'applicazione gratuita TuneIn che potete scaricare sui vostri cellulari.

E quindi non ci resta che dare subito spazio alla musica. Come sempre vi auguro buon viaggio e soprattutto buon ascolto con Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Radio Start.

Una tra le prime fusioni jazz e ritmi latini con la leggenda del mambo Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, detto Machito, e ovviamente la Cuba degli anni 40 raccontata e vissuta. Beh, in fondo la musica che anni dopo poi sarebbe diventata il cosiddetto Latin Jazz. Prima invece abbiamo aperto con uno tra gli arrangiatori e direi sicuramente il principe del suono stereofonico degli anni 60, tra i più interessanti del panorama musicale messicano, il maestro Juan García Esquivel, che con la Paloma ci ha regalato un sound, come dire, a metà strada tra il jazz ed il pop. Come diceva lo stesso maestro, questi erano suoni che dovevano indurre l'ascoltatore a seguire la musica anche con gli occhi. Insomma, una sorta di antesignano Esquivel dell'odierna generazione Cocktail Lounge. Sempre l'ascolto di Glocal, questa è Radio Start e rimaniamo ancora sui suoni cubani.

In questo caso invece la splendida voce della grande Mona Bell, artista che arriva anche lei dal Messico, come la grande Chavela Vargas. Ovviamente anche lei legata al cinema, in questo caso un film di Almodóvar, famosa soprattutto per aver consegnato proprio al popolo messicano la poesia sotto forma di canzone. Ha scritto e ad interpretato anche versi dei grandi personaggi come Pablo Neruda, per citarne qualcuno, oppure Antonio Machado, ma anche Borges, Octavio Paz. Il pezzo era un classico del suo vecchio repertorio, si chiamava Estaba Escrito. E della musica di Mona Bell ci spostiamo in Perù con Ima Sumac.

Sempre all'ascolto di Radio Start, queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Spazio musicale del venerdì notte dalle 21 alle 22. Per quanto riguarda la musica, era la voce della grande Ima Sumac, la combinazione appunto tra la sua voce esotica ed il suo look misterioso la resero, come dire, famosa dalle Ande fino a New York, dove reinterpretò anche poi in seguito vecchi classici di Hollywood. Fu non solo musicista ma anche protagonista nel cinema, tanto per citare qualche film, Il segreto di Luca, ma anche Omar Khayyam. Una donna davvero molto molto particolare e da laurea più che misteriosa. Da questa Voice of Xatabai ascoltiamo anche un altro classico di Ima Sumac, vale a dire Gooper.

0: E allora la musica di Glocal qui a Radio Start, Sound Like Freedom, in questo caso uno tra i più importanti musicisti cubani degli anni 40, membro della dinastia Valdés, e ovviamente sto parlando di Miguelito, che ha sempre rivendicato una sorta di realtà estetica innegabile della musica cubana da ballo e ha cercato sempre di rivoluzionarla in un modo o nell'altra. Vi ricordo il nostro sito internet, che è www.radiostart.it, dove potrete trovare tante informazioni riguardanti la radio e non solo. Seguiteci anche sui social, siamo su radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma anche su Instagram e Twitter. La prossima invece è una sorta di istituzione newyorkese, ovvero la Loop, con la sua solita vena brillante, come dire, messa a disposizione delle composizioni di Curé Alonso e anche di Mongo Santamaria, grandissimi personaggi della musica cubana. E questo è appunto un classico passato alla storia che si chiama Fever.
1: Robbie, baby.

E allora Radio Start, la musica campesina cubana di Selena Gonzalez con riferimenti chiari all'Africa. Visto che appunto lei è nativa di Santiago de Cuba, uno stile vibrante ed energico che ha ridato un po' di linfa alla musica cubana, che negli ultimi anni è stata davvero malamente saccheggiata, direi. E a proposito di vecchie tradizioni cubane, un altro grande maestro ed artista è senza dubbio Virgilio Marti. Saludando los rumberos.

Una voce storica della Cuba anni 30 e 40, ovvero Maria Teresa Vera. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22.

In questo spazio musicale stiamo viaggiando nell'isola cubana, ascoltando Nessi e Connessi e legami con musiche che poi sono volate via da Cuba per tornarci dopo tanti anni. Ed è il caso del prossimo classico che ascoltiamo. Chapotini, Sus Estrellas. E questo è un classico dei classici che si chiama La Garra

0: Italia in Amae.
1: E questi erano vecchi dischi, vecchi reperti della radio cubana dell'Havana degli anni 30 e 40, rimessi insieme dal grande David Byrne e la sua Luaca Bop, etichetta molto attenta alla tradizione musicale. Ma la tradizione della musica cubana è stata portata avanti anche da nuovi gruppi, da nuove leve che in certo senso l'hanno ripresa senza stravolgerla, e uno dei gruppi più interessanti della scena musicale cubana contemporanea è sicuramente quella de Los Zafiros.

Rumba como Chiera, cantavano i Los Zafiros qui a Glocal Radio Start, e siamo giunti praticamente al termine di questo spazio musicale. Vi ricordo velocemente i nostri contatti, a cominciare dal sito internet che è www.radiostart.it. Dateci uno sguardo perché ci sono tante cose interessanti, a cominciare dalle programmazioni, i protagonisti della radio, le notizie, ma soprattutto i podcast che potete ascoltare oppure scaricare. E visto che la musica cubana è rimasta sempre molto legata soprattutto a New York, un vero e proprio genio musicale che ha raccolto l'essenza della cultura isolana è sicuramente Calchader. Vi lascio con questa splendida Tokyo Blues. L'appuntamento per quanto riguarda Glocal è per venerdì prossimo, sempre dalle 21 alle 22 su Radio Start. Da parte di Andrea D'Ulisse, buon proseguimento d'ascolto e alla prossima. Calchader a chiudere.

Questa è Io Ache No Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

quasi 48 minuti dopo le ore 22. Sta decollando sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, sta decollando la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. Dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino, chiaramente l'orario è rapportato al discorso della Comunità Europea. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. On Digital Web, torniamo in voce, in diretta radiofonica notturna come ogni venerdì per questa nuova puntata di Super Soul. Per voi in console, al di qua del vetro, speaker e DJ, DJ e speaker, Spartaco Superanima con il suo imprescindibile, ineludibile, ineluttabile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. E naturalmente ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Noi siamo una web radio e quindi siamo molto consapevoli di arrivare ovunque, in ogni parte del globo terrestre. Il bello della web radio è che non ci sono confini, latitudini, longitudini, non ci sono differenziazioni di razze, di religioni, di colori della pelle, di usi, di costumi. Come dovrebbe essere l'umanità? Ci siamo noi, ma soprattutto ci siete voi. Ma soprattutto c'è lui, di lei, Marvin Gaye, The Marvelous!

apertura dalla puntata numero 0 del lontano giovedì 5 ottobre 2017 fino a questa nuova di questa notte, la notte di venerdì 18 settembre, anno solare, anno domini da calendario Wagyu, terzo millennio 2026. È questa che sta partendo, che sta decollando, che sta iniziando, che sta salvando, perché nu a pescar salbem, è la puntata numero 409, 409esima puntata di Super Soul. Viaggiamo speditamente verso la 500esima, forse nell'estate, probabilmente verso luglio 2028, se tutto ridarà alla perfezione, se gli astri ci assisteranno, perché nella vita ci vuole sempre un po' di culo, un po' di fortuna, un po' di buona fortuna. Good luck! Così come puntiamo la puntata numero 500 di Super Soul, è importante ricordare che la vostra radio, questa radio, la nostra radio, Radio Start, la prossima estate spegnerà, nell'estate 2027, intorno a metà luglio, spegnerà le 10 candeline Wagyu, tanta roba, e quindi l'occasione mi è propizia da parte del sottoscritto di salutare, di abbracciare tutti gli speaker, i DJ, i programmisti, tutto l'intero staff, la direzione, il direttivo di tutto lo appunto di tutto tutto l'organigramma, ecco, non mi veniva il termine, di questa radio, abbracciando e ringraziando tutti i componenti per il viaggio che stiamo portando avanti tutti insieme. Avanti così, Wagyu, e vai e andiamo. Nel 1971, il 21 maggio, la Motown Records sfornava un vinile semplicemente strepitoso, meraviglioso, straordinario. What's Going On, Marvin Gaye, Motown Records, 1971, ci accompagna come sigla d'apertura, 9 tracce, capolavori di un concept album irripetibile, davvero pazzesco, Wagyu, pazzesco, pazzesco, Ghoul Guppy, pazzesco! And have laid their bodies down. È la notte di venerdì 18 settembre 2026, siamo in diretta radiofonica notturna. Questa puntata la potrete ribeccare in replica, in registrata, già questa domenica, domenica 20 settembre, dalle ore 13, perché la tradizione impone che, insomma, il programma che ascoltate in diretta radiofonica, dopo al massimo 36 ore, lo ribeccate direttamente dal sito della radio in replica, in attesa poi del caricamento dei podcast sul sito della radio, riascoltabili, scaricabili e quant'altro. Abbiamo parlato del sito della radio, ve lo ricordo ancora una volta che poi è l'indirizzo principe, il modo principe per raggiungerci, per abbrancarci e soprattutto per abbracciarci tutti quanti insieme, www.radiostart.it. E io non mi stanco mai di aggiungere Sounds Like Freedom. È importante ricordare anche alcune coordinate prima di partire col viaggio, sempre carico di groove, di BPM il venerdì notte, Wagyu. Ancora una volta e di più, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Vi dicevo per l'appunto, insomma, che siamo una web radio e quindi dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta sui social, quelli che vanno chiaramente per la maggiore, insomma, ci trovate, tutto questo per dirvi che ci trovate su Facebook e poi ancora su X e poi ancora su Instagram. Ci ascoltate, ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, i più gettonati per esempio per i vostri sistemi iOS ed Android, i più diffusi in assoluto per tutti i device sono TuneIn, TuneIn e Radiogram. Ed è sicuramente un grande viaggio anche quello di questa notte che ci accingiamo a vivere tutti quanti insieme.
E quindi sin da ora, dal sottoscritto, da Spartaco Superanima, speaker e DJ, DJ e speaker della vostra radio, sin da ora buon viaggio, boa vida, boa noite!

Sta partendo, sta decollando l'altro capolavoro intitolato Save the Children. 9 tracce di capolavori assoluti per questo concept album che vedeva la luce nel lontano maggio 1971, quando la Motown Records, insomma, era nel periodo migliore per quanto riguarda il vigore delle produzioni artistiche del pianeta della black music. Ma io amo sempre ricordare la black music e dintorni. Ma insomma, voglio, tanta roba. Erano gli anni in cui gli album si registravano in presa diretta con i Neumann valvolari che insomma venivano disposti nelle sale prove, negli studi di registrazioni, con i musicisti che suonavano in diretta, magari dopo ci si metteva la voce conseguenzialmente, però insomma davvero tanta roba. Capolavori della storia della musica, così come cerchiamo di regalarveli non solo il venerdì notte, ma anche durante l'arco dell'intera giornata. E quindi l'invito è quello di andare a spulciare, a curiosare sul sito, all'indirizzo della vostra radio, all'indirizzo www.radiostart.it, perché come vi si apre l'home page trovate chiaramente le info, le immagini sui programmi, sui programmisti. In una sola parola, il palinsesto H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. Is to blame.

Marvin Gaye nel lontano 1971. Anche lui in quegli anni era nel pieno del vigore artistico per quanto riguarda le punte massime da poter toccare quasi al cielo per quanto riguarda le forme magicamente artistiche, espressive, con le qualità vocali pazzesche, con questa vocalità che svolazza sulle note appoggiandosi e poi dondolandosi. Diceva sempre un amico mio: ma di che stema parla? Ma di che parleme? Di che stema parla? Sta arrivando un capolavoro pazzesco, God is Love. Buon viaggio, Wagyu. Per voi, eccolo!

Ma quanta bellezza pazzesca, inarrivabile in questi solchi di questo gran vinile. Ma quanta bellezza c'è, quanta bellezza nella musica, voglio, la musica, la musica. Solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous con il capolavoro Right On. Sentite un po' la sezione ritmica? Sentite, sentite un po' che roba! Altro che groove, wagyu! Qui si viaggia oltre!

9 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna, la notte di venerdì 18 settembre 2026. La nuova puntata, la numero 409, 409esima puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte. Spartaco Superanima in console per voi, al di qua del vetro, speaker e DJ, DJ e speaker, soprattutto per voi che siete dall'altra parte, ovunque voi vi trovate, vi troviate in ogni parte del globo terrestre, e sappiamo che siete in tanti e rimaniamo sempre abbracciati. Wagyu tornerà più avanti nella notte, lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. E si parla di microclima, di difesa dell'ambiente, di biodiversità, insomma mettetela un po' come vi pare, ma soprattutto parliamo della difesa dei poveri animali, sempre più massacrati, bistrattati, maltrattati dal vero animale che è l'uomo. E ci dovremmo sempre ricordare che siamo sempre tutti ospiti su questa terra, in questo pianeta. Ma intanto ci godiamo il finale di Right On, sempre carico di Super Groove, BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes, Wagyu, che solo Radio Start sa regalarvi.

E il 18 settembre è sempre stata una data che mi è rimasta particolarmente impressa sin da quando ero piccolo ragazzino, perché insomma, diciamo bambino, perché il 18 settembre del 1970, a soli 27 anni, partiva un po' in quel periodo la maledizione dei 27, che poi coinvolse anche altri musicisti negli stessi anni intorno al 1970, agli anni 70, la stessa Janis Joplin, un po' più avanti Kurt Cobain e poi ancora Amy Winehouse. Il 18 settembre del 1970 se ne andava il più grande chitarrista della storia della musica mondiale. Ladies and gentlemen, questa notte in avvio di Super Soul vogliamo omaggiare in apertura di viaggio il grandissimo Jimi Hendrix.

E in apertura di viaggio ci siamo voluti regalare Purple Haze, ma Fire sta già arrivando. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite, omaggiamo il grandissimo Jimi Hendrix. Nel 56esimo anniversario della prematura scomparsa Wagyu. 18 settembre 1970 è la notte del 18 settembre, di venerdì 18 settembre 2026.

Il grandissimo James Marshall Hendrix, nato come Johnny Allen Hendrix, detto appunto Jimmy, nacque nella grande Seattle il 27 novembre del 1942. Se n'è andato nella capitale inglese, londinese, appunto a Londra, il 18 settembre 1970, praticamente il più grande chitarrista di tutti i tempi, grande compositore, cantautore, musicista, cantante statunitense. È stato in attività tra il 1962 e il 1970 per l'appunto con la sua grande Fender Stratocaster mancina, con la sua voce e poi anche suonatore grande di basso e pianoforte. Ha fatto in tempo, è proprio il caso di dire, a pubblicare solo 7 album, di cui 3 in studio, 2 live e 2 raccolte. È stato sicuramente uno dei principali innovatori nell'uso della chitarra elettrica nella musica rock durante la sua breve carriera. È stato appunto un precursore per le future evoluzioni della stessa musica rock attraverso un'inedita fusione di vari generi, tra cui appunto il blues, il rhythm and blues, il soul, l'hard rock, la psichedelia e verso l'ultimo periodo anche un po' di jazz, nel senso di sperimentazione. Sempre stato all'avanguardia, precursore delle idee e dei tempi. Secondo la classifica stilata nel 2011 dalla rivista Rolling Stone, è stato il più grande chitarrista nella storia della musica rock ed è al primo posto della lista dei 100 migliori chitarristi secondo appunto Rolling Stone, precedendo grandi chitarristi come, tra gli altri, facciamo solo alcuni nomi, Eric Clapton,

la quale diede un'originale reinterpretazione dell'inno nazionale statunitense. Lo stesso grandissimo Jimi Hendrix è stato introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1992.

E dall'appello non poteva mancare il capolavoro Hey Joe, così come non poteva mancare questa notte Wagyu. Per omaggiare il grandissimo Jimi Hendrix, l'altro capolavoro All Along the Watchtower. Sempre tanta roba.

E dopo la bellissima Stone Free è in arrivo Crosstown Traffic. Ma sono tutti capolavori, Wagyu. Grandissimo Jimi Hendrix, grazie maestro.

E all'appello questa notte non poteva mancare l'altro capolavoro intitolato Little Wing. Lui è sempre Jimi Hendrix. Sentite che magia! La chitarra, la voce, il basso, la batteria, tanta roba, Wagyu. Buon viaggio, boa vida, boa noite, Super Soul, Radio Start.

Questa notte in apertura di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte sulle frequenze digitali Home Digital Web di RadioStart.it, stiamo omaggiando il grandissimo Jimi Hendrix, che se ne andava a soli 27 anni. 56 anni fa, proprio il 18 settembre del 1970, e noi questa notte di questo venerdì 18 settembre 2026 lo stiamo omaggiando doverosamente, in un senso di massimo rispetto, e religiosamente rispettosi, wagyu.

Red House, grandissimo blues. Hard rock blues, rock blues, Red House, Jimi Hendrix. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Tra pochissimi minuti daremo il benvenuto al nuovo giorno, sabato 19 settembre 2026, in diretta radiofonica notturna, Wagyu.

E all'appello questa notte non poteva mancare la bellissima Voodoo Child. Sono tutti capolavori, Wagyu. Omaggiamo il grandissimo Jimi Hendrix.

È in arrivo! È in arrivo il capolavoro Freedom! E nel frattempo siamo entrati già da qualche minuto nel nuovo giorno. Benvenuto sabato 19 settembre, anno solare, anno domini da calendario 2026, Wagyu, dopo Cristo.

E dopo la bellissima Night Bare Flying non poteva mancare il capolavoro Angel. Sentite che roba, Wagyu.

E beh, insomma, l'inno americano in quel di Woodstock 1969, all'alba di un nuovo giorno, non poteva mancare, Wagyu. All'alba di un nuovo giorno, come allora e come oggi, qui da noi. On Digital Web. Super Soul. Radio Start. Lo Spartaco Superanima Show. Il venerdì notte, Wagyu. 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le vibes, le good vibes.

nel lontano 1967 con la sua grandissima band, la sua formazione straordinaria The Jimi Hendrix Experience, il grandissimo maestro nel 1967 incideva il capolavoro Axis Bold as Love. Noi ci regaliamo Up from the Skies.

E dopo Spanish Castle Magic in arrivo Wait Until Tomorrow, altro capolavoro, Why You. Brano che negli anni è stato poi rifatto anche dai grandiosi Gilberto Giù e Caetano Veloso in occasione del 25enne della nascita del tropicalismo, e la suonarono anche al Parco Piscine Lena Iadi di Pescara. Lena Iadi le chiamava così il grande Gino Pilota, il patron della Pescara Pallanuoto, doppiamente scudettata tra il 1987 e il 1997. Wagyu, tanta roba!

35 minuti dopo la mezzanotte, sulle note del grandissimo Jimi Hendrix, che stiamo omaggiando questa notte, perché se ne andava a soli 27 anni il 18 settembre del 1970, esattamente oggi, 56 anni fa. Sulle note del grandissimo Jimi Hendrix parte la rubrica nella rubrica, lo spazio nello spazio, Animal House. La prima notizia ci arriva dagli amici dell'OIPA, Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali. Con settembre si riparte e ora più che mai siamo pronti a farci sentire. Ci sono tantissimi appuntamenti in tutta Italia questo weekend, in particolare oggi, sabato 19 settembre, ci sarà la grande manifestazione nazionale a Milano contro il decreto legge Sparatutto, 7 giorni su 7, la famosa legge Malan, di cui purtroppo personalmente vi sto già parlando già da troppe diverse settimane. Scendiamo dunque in piazza questo pomeriggio, oggi sabato 19, per chi non può gridare, per chi fugge davanti ai fucili, per chi viene strappato al proprio habitat, per chi viene catturato, ferito e ucciso nel silenzio generale. Il rischio riguarda da vicino tutti quanti noi, la sicurezza pubblica sarà un serio pericolo e non saremo più liberi di passeggiare al sicuro su un sentiero di montagna o di campagna. L'appuntamento sarà quindi questo pomeriggio ai Bastioni di Porta Venezia a Milano alle ore 14 per la grande manifestazione nazionale contro il decreto legge Sparatutto 7 giorni su 7. Appuntamento ore 14 oggi pomeriggio a Milano, parlo chiaramente per gli italiani, per i lombardi, per i milanesi soprattutto. Appuntamento ore 14 ai Bastioni di Porta Venezia a Milano. Ma rimanendo sempre in tema su questo argomento, insomma, per di questa scellerata, assurda, vigliacca nuova proposta di legge che è già passata in Senato e sta all'approvazione della Camera, stanno accelerando anche per farla passare assolutissimamente. Sempre riguardo questo tema, c'è una notizia che ci arriva dagli amici di Greenpeace. Quanto ancora possiamo permettere che la fauna selvatica venga sacrificata agli interessi delle lobby della caccia? Aiutaci, aiutateci a fermarla. Il disegno di legge, già approvato dal Senato, potrebbe arrivare al voto conclusivo già a novembre. Eh sì, la maggioranza parlamentare vuole accelerare i tempi, calendarizzando il provvedimento in aula prima ancora che la Commissione Agricoltura abbia terminato l'esame degli emendamenti. Una forzatura che rischia di comprimere il confronto su una riforma destinata a cambiare profondamente le regole della caccia. Perché tanta fretta e chi ne trarrà vantaggio? È evidente, la tutela della fauna viene sacrificata per assecondare gli interessi della lobby venatoria, a discapito della vita di animali selvatici come lupi, cervi, uccelli e altre specie che stanno già soffrendo per la perdita dei loro habitat naturali. L'ennesimo attacco alla natura che noi dobbiamo fermare a tutti i costi.

se approvata la riforma, la nuova legge potrebbe significare, ve lo ricordiamo brevemente, più aree dove cacciare, più specie cacciabili, maggiore utilizzo dei richiami vivi, la possibilità di cacciare anche in periodi delicatissimi per gli animali, come la migrazione pre-riproduttiva degli stessi uccelli, un ulteriore ridimensionamento del ruolo scientifico dell'ISPRA. E come se non bastasse, mentre la fauna selvatica è già sottoposta a pressioni enormi, in 16 regioni italiane la stagione venatoria è stata autorizzata in anticipo, con le preaperture già dai primi giorni di settembre, nonostante anche tutti gli incendi che hanno coinvolto le regioni. E anche noi in Abruzzo, insomma, ci siamo visti bocciare la richiesta di poter quantomeno posticipare, perché i primi di settembre c'erano ancora, insomma, gli incendi che imperversavano. Proposta che ci è stata vista negare dai nostri governatori regionali. Gli animali dunque hanno bisogno di più protezione, anche la natura che li sostiene. La biodiversità italiana è già fortemente martoriata appunto da incendi, consumo e sfruttamento del suolo, frammentazione degli habitat e inquinamento. È urgente fermare questa legge sulla caccia che danneggia ulteriormente la natura, ma c'è qualcosa di ancora più profondo che ci riguarda tutti. Viviamo in un tempo in cui la violenza sembra essere ovunque. Ogni giorno assistiamo a soprusi, arroganza, minacce. Alla forza usata come risposta, come strumento per imporre la propria volontà, soprattutto a chi non ha mezzi per difendersi da solo. E allora ci chiediamo, abbiamo davvero bisogno di estendere ancora questa logica? Questa legge non risolve nulla, non protegge gli ecosistemi, non restituisce spazio alla natura, non affronta le grandi minacce che mettono in pericolo gli animali. Fa l'opposto, esattamente l'opposto, altro che bioregolatori. Estende la possibilità di esercitare violenza anche su territori e specie che avrebbero bisogno di essere protetti, perché il benessere della fauna e degli ecosistemi non riguarda soltanto gli animali. È importante ricordarlo, come da una natura in salute dipende anche la nostra vita, il nostro benessere, il nostro stesso futuro. Non è la prima volta che denunciamo i rischi di questa riforma, ma ora siamo davanti a un passaggio fondamentale, decisivo. La Commissione Agricoltura ha ripreso l'esame degli emendamenti il 16 settembre, eppure il provvedimento è già destinato all'Aula a novembre, senza aspettare che quel confronto sia concluso. Una riforma che riguarda la fauna selvatica, gli ecosistemi e l'interesse di tutti i cittadini merita una giusta discussione, una giusta trasparenza, il suo giusto tempo. Non una corsa per accontentare una parte della politica e tutti gli interessi venatori stranoti. Noi non vogliamo stare a guardare, dobbiamo aumentare la pressione, mobilitare le persone, sensibilizzare l'opinione pubblica e far arrivare forte la nostra opposizione a tutte le istituzioni. Non lasciamo che la lobby della caccia decida il futuro della fauna selvatica e della natura italiana. Il tempo per reagire è adesso.

E si conclude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlo per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlo per voi nell'ambito dello Spartaco Super Animal Show, Così parlo per voi nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco.

stiamo sempre omaggiando il grandissimo Jimi Hendrix, che se ne andava il 18 settembre 1970, esattamente 56 anni fa, a soli 27 anni. Doverosissimo tributo al maestrissimo Jimi Hendrix. Obrigado, maestro.

E salutiamo il grandissimo Jimi Hendrix con la sua Experience, con quest'ultimo brano intitolato, che poi è quello che dà il titolo all'intero album, Bold as Love.

Un minuto dopo le ore una, siamo già entrati insomma nell'ultima ora di programmazione musicale anche per questa notte. Vogliamo cambiare totalmente registro e tra un po' vi spiegherò il perché. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite. Ma è proprio il caso di dire boa noite. Una canzone semplicemente meravigliosa. E adesso scopriremo il perché. Benvenuti ancora a bordo di Super Soul, lo Spartaco Super Anima Show, l'esclusiva del venerdì notte in replica la domenica ora di pranzo, solo su radiostart.it. Sounds like freedom.

capolavoro assoluto, Senza paura, brano d'apertura di un disco semplicemente fantastico, strepitoso, un vinile da paura, pubblicato nel 1990 dal trio, udite udite, Vinicius de Moraes, Toquinho e la grandissima nostra Ornella Vanoni. Un album intitolato La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria. Ci siamo regalati il brano d'apertura Senza paura. Questo è La rosa spogliata.

È importante ricordare come tutti i brani di questo gran capolavoro sono firmati dal grande Sergio Bardotti, che insomma ha tradotto anche tante cose brasileire, soprattutto del grande Vinicius de Moraes, e poi ancora appunto da Toquinho e dalla stessa Ornella Vanoni, ma soprattutto anche dal grandissimo Vinicius de Moraes. Album uscito nel 1976, ristampato varie volte, la mia edizione per esempio è quella del 90, quest'anno è il cinquantennale di questo capolavoro assoluto dell'incontro tra la musica italiana con la nostra straordinaria Ornella Vanoni e la grandissima musica popular brasileira. L'album è stato registrato a Roma in presa diretta con registrazioni effettuate in diretta con appunto Ornella alla voce, Vinicius de Moraes alla voce che stiamo ascoltando in sottofondo, Toquinho, un giovanissimo Toquinho, allora la chitarra alla voce, il grandissimo Azeitona al basso che era un grande collaboratore di Toquinho, lo è tuttora, lo stesso Mutinho alla batteria. E insomma il tecnico del suono per questo grande album è stato Massimo Becagli negli studi della Fonit Cetra di Roma su macchine Lyrec.

Uscirà a breve dunque questa riedizione del disco del 1976 che include brani inediti, conversazioni registrate in studio e una nuova rimasterizzazione.

0: Controcanto in diretta di Spartaco, che conosce la canzone a memoria da quando era adolescente. Ci siamo regalati questo capolavoro assoluto, Wagyu.
1: Non c'è male.
0: E dunque, a 50 anni dall'uscita, NAR International pubblica una nuova edizione de La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, album nato da questa meravigliosa, straordinaria collaborazione tra Ornella Vanoni, Tocchino e Vinicius de Moraes, con la produzione del grandissimo Sergio Bardotti. Un lavoro che ha rappresentato un importante punto d'incontro, appunto fondamentale, straordinario, forse irripetibile, tra la musica brasiliana e la canzone italiana. Da martedì 15 settembre, quindi a pochi giorni da quello che sarebbe stato il 92esimo compleanno della nostra straordinaria Ornella Nazionale, il 22 settembre è disponibile il pre-order della nuova edizione dell'album, datato appunto 1976. È importante ricordare come la riedizione che sta per uscire comprende nuove tracce mai pubblicate e alcuni scambi di battute tra gli artisti registrati durante appunto le session in studio a Roma, che restituiscono il clima molto divertito.

0: è luce e vita. Ed io sento che nel mio gesto esiste il tuo gesto e nella mia voce la tua voce.
1: Le versioni LP e CD saranno accompagnate da un book con note di copertina e commenti agli inediti a cura di Giulia Cavaliere, critica musicale, giornalista e scrittrice, oltre ai testi dei brani e a fotografie inedite dell'epoca. Sono previsti anche uno sticker dedicato al 50° anniversario e due diversi poster, uno per ciascun formato.

0: Il progetto grafico dell'edizione del cinquantenario è curato da Ciao Discoteca Italiana. La copertina originale viene mantenuta con una leggera variazione cromatica, mentre gli elementi realizzati per la nuova edizione saranno stampati su una O-card sovrapposta alla stessa cover. È importante ricordare come tra i materiali recuperati ci sono anche alcune conversazioni registrate in studio, nelle quali emerge il rapporto diretto e spontaneo tra Ornella Vanoni e gli altri musicisti brasiliani. Pubblicato nel 1976, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria contribuì a far conoscere tantissimo la bossa nova a un pubblico italiano molto più ampio. Insomma, è importante ricordare come il disco fu registrato in presa diretta da Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes e Toquinho. I testi di diversi autori della musica brasiliana furono adattati in italiano dal nostro grande Sergio Bardotti, praticamente italo-brasiliano, mentre cori e parti orchestrali con gli arrangiamenti di Gianfranco Lombardi furono aggiunti successivamente. L'album ottenne il disco d'oro poco dopo l'uscita e resta uno dei lavori più rappresentativi dell'incontro tra la canzone italiana e la grandissima musica brasiliana, la musica popular brasileira. Del grandissimo paese, insomma, carioca e verde oro.
1: Io resterò solo come veliere nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque perché potrò partire. E tu ti lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce asserenata.

0: Straordinari Ornella Vanoni e Tochino alle voci.
1: Amica, infinitamente amica, in qualche posto il tuo cuore batte per me, in qualche posto i tuoi occhi si chiudono all'idea dei miei, in qualche posto le tue mani si tendono, i tuoi seni si riempiono di latte, tu svieni e cammini come cieca a incontrarmi. Amica, ultima dolcezza, la tranquillità ha addolcito la mia pelle e i miei capelli, solo il mio ventre ti attende pieno di radici e di ombre. Vieni, amica, la mia nudità è assoluta, i miei occhi sono specchi per il tuo desiderio, il mio petto è un tavolo di supplizi. Vieni. I miei muscoli sono dolci per i tuoi denti e ruvidi della mia barba. Vieni a tuffarti in me come nel mare. Vieni a nuotare in me come nel mare. Vieni a affogarti in me, amica mia. In me.

E ci siamo regalati la 14ª e ultima traccia di questo capolavoro assoluto. Uscito nel 1976, l'incontro pazzesco, indimenticabile, unico, magico, probabilmente irripetibile tra la nostra Ornella Vanoni, avvenuto appunto in Italia, ma poi lei frequentò anche successivamente, chiaramente, per queste amicizie nate con questi straordinari musicisti, poeti, artisti brasiliani, l'incontro appunto tra Ornella Vanoni, soprattutto con Vinicius de Moraes e Toquinho, che chiaramente poi si faceva accompagnare dai suoi fidi musicisti, che insomma alcuni di loro tuttora oggi lo accompagnano fortunatamente. Questo album straordinario intitolato La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes, Toquinho, per la produzione di Sergio, del grandissimo Sergio Bardotti, che ha tradotto anche tante poesie del grandissimo Vinicius de Moraes, dal portoghese brasileiro appunto all'italiano, per poi permettere a loro di poterle cantare, soprattutto alla nostra Ornella Vanoni. Un album che in occasione di questo cinquantennale, ne abbiamo parlato poc'anzi, viene ripubblicato insomma in doppio CD, doppio vinile, DVD, con tante novità, cose riprese dalle session di registrazioni che avvennero appunto negli studi della Fonit Cetra in Roma. Noi, per concludere questo viaggio stasera, ci regaliamo i due massimi capolavori di questo album: il brano iniziale Senza paura e poi La voglia, la pazzia. Insomma ragazzi, è un finale pazzesco. Pazzesco anche per omaggiare la nostra straordinaria Ornella Vanoni.

E sempre con il controcanto in diretta di Spartaco Superanima per voi, che su questi capolavori insomma ci sguazza, potremmo dire così, perché insomma è tanto il mio cuore, il mio sangue, un piccola parte brasileiro, amante come me della cultura, della musica, do futebol, del cinema, insomma delle tradizioni, del groove, wagyu, il groove. Ultimo brano in scaletta, ci regaliamo nuovamente il capolavoro straordinario, Ornella Vanoni, Vinicius de Moraes, Toquinho, La voglia, la pazzia. Buon viaggio, boa vida, boa noite!

E anche questa notte è stato bellissimo, Wagyu, stare insieme a voi. Spartaco Superanima vi ringrazia, vi abbraccia, vi saluta, vi rimanda al prossimo venerdì 22:45 puntuali, 25 settembre, Marco Umano, Wagyu, sempre sul pezzo, barra dritta, e vai e andiamo, ciao!

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.